0: egoaizteak eman digu ba danbateko ederra, baina ei, utzi diogu, eh? Bagoaz, bihar, goizeko 7etan itzuliko da faktoria Euskadi Irratira, Oian Justosen eskutik, eta guk 10etan hartuko diogu erreleboa. Bihar arte, aio.
1: Molino è un figlio fedele, gli inzuccherà il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, porta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.
2: Angiolina ritaglia i giornali, si veste da sposa, canta vittoria, chiama i ricordi con loro nome. Volta la carta e